0: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.